0: se il costo della benzina rimanesse come tale, si riuscirebbe a compensare molto velocemente l'extra costo di un veicolo elettrico con un buon range di autonomia.
1: Lo dice Emanuele Bonpian, giornalista ed esperto di mobilità elettrica. Ma quello che spaventa molti automobilisti è proprio il prezzo delle auto elettriche, spesso molto meno conveniente rispetto a quello per macchine tradizionali a benzina o a diesel, anche se i motori elettrici richiedono interventi meno frequenti e costosi rispetto a quelli termici. In Germania il governo ha deciso di andare incontro a chi sceglie un'auto elettrica con una serie di agevolazioni, quindi se state valutando se comprarne una, qui a Cosmo Italiano vi spieghiamo quali sono gli incentivi e cerchiamo anche di chiarire maggiori dubbi sui veicoli elettrici, su prezzo, ricarica, durata della batteria e impatto ambientale. Intanto l'Italia in questi giorni si infiamma per l'uscita di luce, la Ferrari senza il famoso rombo ma super tecnologica. E allora salite a bordo del nostro podcast in italiano in questo viaggio nel mondo delle auto elettriche in Germania e in Italia. Uno dei marchi iconici, simbolo dell'auto italiana nel mondo, la Ferrari, come dicevo, ha prodotto una versione elettrica, Luce, ed è scoppiata subito una marea di polemiche. Questa nuova versione della storica auto italiana è stata presentata proprio in questi giorni e tutti ne parlano, da Briatore a Papa Leone. Ma sentiamo cosa hanno detto da Cristina Giordano qui in studio con me.
2: Beh, fondamentalmente si stanno scatenando le critiche che arrivano anche dall'ex CEO Luca Cordero di Montezemolo, che ha parlato di distruzione di un mito, ma anche Flavio Briatore, lo storico dirigente di Formula 1, che ha detto sarà l'unica auto che i cinesi non ci copieranno. E poi persino Matteo Salvini è intervenuto dicendo chissà cosa direbbe Enzo Ferrari. Insomma, nonostante l'approvazione di Papa Leone XIV, che si è messo al volante, nonostante i 100 km orari in 2,5 secondi e gli oltre 500 km di tenuta delle batterie, in pratica un viaggio Monaco-Milano, le critiche dei puristi del cavallino soprattutto in rete si sprecano. Il giorno della presentazione il titolo in borsa Ferrari ha perso oltre l'8% a Milano e più del 5% a Wall Street, bruciando diversi miliardi di euro. Un crollo in borsa che non è fondamentalmente motivato da un giudizio tecnico, quanto soprattutto da un colpo all'immagine del cavallino rampante, quasi come dire una sferzata all'identità stessa dell'auto più amata d'Italia e oltre, anche nel mondo. I più severi parlano di un'auto che sembra un iPhone, e in effetti il design è frutto anche del britannico Jonathan Paul Ive, storico designer di Apple. Qualcuno ha fatto notare che anche la Ferrari puro sangue quando uscì venne criticata, ma è difficile per ora intravedere la stessa scalata del successo. Per ora Luce resta l'auto più odiata del momento.
1: Beh, insomma, Cristina, io poi in fondo non la trovo così brutta. La questione è che la Ferrari è naturalmente un caso molto particolare che non riguarda tutti, anche perché costa la bellezza di 550.000 euro. In Germania invece si punta a stimolare la vendita di auto elettriche con nuovi incentivi per chi acquista auto nuove. Ecco, di che cifre stiamo parlando?
2: Ma dipende, l'importo cambia a seconda del reddito, del numero di componenti della famiglia e del tipo di auto. Il contributo minimo è di 1.500 euro per le auto ibride, per le auto elettriche invece va dai 3.000 ai 6.000 euro. E per chi si sta facendo già qualche conto in tasca, a questi contributi vanno poi aggiunte altre agevolazioni, come l'esenzione dal bollo per le auto completamente elettriche. Per questo piano il governo ha messo a disposizione circa 3 miliardi di euro.
1: E a partire da quando si può richiedere il contributo?
2: Da subito. Il portale di richiesta dei contributi è stato infatti attivato la scorsa settimana. Interessante è che questo nuovo incentivo può essere richiesto anche con effetto retroattivo per le auto elettriche che sono state immatricolate dal 1 di gennaio, e la richiesta si può fare semplicemente su un portale online. Per chi ci sta pensando ma non è ancora sicuro ed è frenato dai costi, sul sito ADAZE c'è una sorta di calcolatrice digitale proprio per provare a calcolare a quanto ammonterebbe la sovvenzione tassazione, come dicevo, in base al proprio reddito, alla famiglia e all'auto che si è adocchiata. E per chi ci sta ascoltando, poi andate successivamente sul nostro sito Cosmo Italiano, perché vi mettiamo lì tutti i link utili, promesso.
1: Benissimo. E chi può farne richiesta?
2: Beh, cittadini privati con residenza in Germania, il cui tetto massimo del reddito familiare però non deve superare 80.000 euro, che sale a 90.000 euro se si hanno almeno due figli. Sono escluse quindi le aziende. Un'eccezione viene fatta per i lavoratori autonomi, ma in questo caso l'auto non può comunque rientrare nel patrimonio aziendale. Sembra scontato dirlo, ma naturalmente per ogni cittadino si può fare solo una richiesta di un unico contributo. Attenzione però, perché le auto elettriche usate non sono sovvenzionate. Il Ministero federale dell'Ambiente intende valutare non prima del 2027 se in questo caso vengono poi introdotti incentivi oppure no.
1: Cristina, questo contributo potrà davvero dare una svolta alla diffusione dell'auto elettrica in Germania?
2: Beh, in qualche modo lo sta già facendo. Le nuove immatricolazioni di auto elettriche a marzo e aprile sono decisamente aumentate e secondo la stampa tedesca il motivo si deve proprio a questi contributi, oltre che naturalmente anche a causa dell'aumento del carburante dovuto alla crisi in Medio Oriente. In un sondaggio condotto dal portale mobile.de, oltre il 40% degli intervistati ha dichiarato che, visti i prezzi del carburante, appunto vorrebbe passare all'auto elettrica, anche se secondo l'associazione dell'industria automobilistica VDA un aumento è anche dato dal fatto che stanno entrando nel mercato nuovi modelli più economici anche grazie alle case automobilistiche cinesi.
1: Cristina, ma si sa quante sono le auto elettriche oggi in Germania?
2: Rispetto alle auto a benzina o diesel stiamo parlando di un numero ancora molto molto esiguo, perché parliamo di poco più del 3% del parco auto totale. In 4 anni il numero di auto elettriche in Germania però è più che quintuplicato. Se immaginiamo la cartina della Germania, la maggiore concentrazione di auto elettriche si trova in genere nelle regioni a ovest, quindi Bassa Sassonia, NRW, Baden-Württemberg e Baviera, mentre a est il numero resta relativamente basso. Per chi vuole fare questo passo ma ancora non se la sente di acquistare un'auto elettrica nuova, nonostante i contributi, resta l'usato, anche se, come dicevo poco fa, in questo caso non sono previsti contributi. Sempre il portale mobile.de ha registrato un'impennata proprio di interesse nella ricerca di auto elettriche usate, anche perché le utilitarie elettriche per ora costano in media 10.000 euro in più rispetto alle auto a benzina e diesel, mentre in Norvegia e in Cina sono in realtà molto più economiche delle cugine a motore.
1: Grazie Cristina. Nonostante le agevolazioni, molte persone sono scettiche nei confronti delle auto elettriche per problemi legati alle infrastrutture. Ci sono ancora troppo poche colonnine di ricarica o la rete non è omogenea sul territorio, anche in Germania, ma soprattutto in Italia. A che punto siamo? Ho girato la domanda al giornalista e geografo Emanuele Bonpan, direttore di Materia Rinnovabile, la prima rivista internazionale di economia circolare.
0: In Italia la situazione è un po' a macchia di leopardo. In questo momento sono a Roma, che è una città che risente di una grave assenza di colonnine e soprattutto di una gestione sostenibile di queste, perché molto spesso capita che qualcuno ci parcheggi davanti. Nel nord del paese ovviamente è molto più sviluppato, soprattutto Lombardia, Veneto, Piemonte, c'è un grande numero di colonnine, lo dico insomma, la persona che guida un'auto elettrica se ne trovano sempre più spesso, sempre libere, sempre ben manutenute ed efficienti. Non si è ancora verificato una verticalizzazione dei servizi, nel senso che anche le società automobilistiche, come ha fatto Tesla, creino le loro reti di distribuzione di energia per le auto elettriche. Questo sicuramente potrebbe accelerare l'adozione di questo tipo di veicoli.
1: Se ad esempio voglio viaggiare dalla Germania all'Italia andata e ritorno, che cosa mi devo aspettare?
0: Beh, innanzitutto bisogna vedere dove in Italia. Chiaramente la parte semplice probabilmente è passare le Alpi, perché ci sono tantissime stazioni, e sempre avere il numero di tessere e carte necessarie per accedere alle colonnine ultraveloci, però per esperienza oggi c'è una buona rete capillare di colonnine. Magari fare attenzione ai giorni di picco, i famosi esodi, dove ovviamente sono tantissime persone con le auto elettriche che devono magari caricare simultaneamente, allora in quel caso qualche fila di attesa alle colonnine autostradali si può verificare. Però in generale, arrivando fino, diciamo, quasi a Roma, c'è una buona copertura. Se qualcuno dovesse andare in vacanza in Sicilia, in Sardegna o nella parte meridionale, ecco, bisogna un pochino più programmare il proprio percorso. Però va anche detto che in Italia non c'è un numero di veicoli elettrici così elevato da occupare costantemente la rete di punti di ricarica disponibili, e quindi con programmazione e impegno anche nelle aree più remote del sud dell'Italia si riesce comunque a ricaricare il proprio veicolo.
1: Uno dei principali ostacoli per la maggior parte degli automobilisti nell'acquistare appunto un'auto elettrica è il prezzo di listino troppo alto. Le auto elettriche sono ancora troppo costose?
0: Beh, sicuramente c'è ancora un prezzo premium che si paga, che però già oggi può essere compensato in alcuni casi dai bonus messi disponibili dai paesi, dall'altro anche dal costo estremamente elevato della benzina. Se il costo della benzina rimanesse come tale, si riuscirebbe a compensare molto velocemente l'extra costo di un veicolo elettrico con un buon range di autonomia. Quindi certo è un costo, ma bisogna anche capire che si può compensare quel costo nell'arco del tempo. Non si paga il bollo in Italia, se si ricarica a casa il risparmio è significativo. Per me un pieno costa, per fare 450 chilometri, costa all'incirca 12 euro con il costo della corrente elettrica a casa. Quindi sì, ha un costo diretto, upfront, si dice in inglese, molto elevato, ma che poi può essere compensato nel corso della vita del veicolo con meno costi di manutenzione, meno costi per il carburante e magari anche incentivi che vengono offerti dai governi per il bollo, per l'acquisto e via dicendo.
1: Molti ripiegano sui modelli cinesi che sono più competitivi sul mercato europeo. Quali sono i punti di forza e quali i principali punti negativi delle elettriche cinesi?
0: I punti di forza delle auto cinesi, che sono estremamente innovative, quindi non solo sono estremamente efficienti e hanno dei costi di produzione comunque più bassi di quelli che si hanno in Europa, ma sono anche molto tecnologiche, moderne e rispondono a richieste di un nuovo tipo di guidatori, più giovani, più donne, che magari vogliono meno potenza, meno rombo, meno dimensione, ma veicoli più silenziosi, più sicuri, più digitali, più vicini a volte a uno smartphone che a una macchina da corsa. I punti deboli sono quelli che in alcuni casi ancora non c'è una rete di meccanici e di centri di manutenzione, al netto che poi le auto elettriche hanno bisogno di molta meno manutenzione di un'auto normale, e questo magari inizialmente potrebbe costituire un problema, però vediamo anche una crescita molto rapida e veloce, quindi anche questo problema penso che nell'arco di pochi anni sarà completamente risolto.
1: E poi c'è il timore per i costi della corrente elettrica, ne abbiamo appena parlato. Quanto risparmio rispetto a una macchina a benzina se il carburante diventa sempre più costoso?
0: In questo momento tantissimo, col prezzo della benzina che c'è in Italia che ha superato i 2,15 euro al litro, e un prezzo dell'energia che sta a circa 22 centesimi di euro per kilowatt a prezzo domestico, il risparmio è netto. Si perde questo vantaggio se si ricarica solo esclusivamente in autostrada, nelle colonnine ultraveloci, dove il prezzo per kilowatt ora è ancora molto elevato, anche perché non c'è sufficiente competitività tra coloro che offrono questo tipo di servizio di ricarica pubblica. Si spera che col tempo la concorrenza, la competizione faccia abbassare anche il costo al kilowattora anche nelle colonnine ultrafast, in autostrada e nelle principali aree di ricarica.
1: L'ideale sarebbe un'auto elettrica avendo il fotovoltaico sul tetto, quindi con la corrente fai da te, così risparmio ed è anche sostenibile. Ma ha senso avere il fotovoltaico?
0: Io a casa mia ho un sistema integrato per cui la macchina addirittura mi fa da batteria domestica, quindi sì, ricarico una parte dell'automobile con quello che è l'extra produzione del fotovoltaico, e a necessità posso usare la macchina come batteria scaricandola nel sistema domestico, ad esempio per far andare la pompa di calore o per far andare la lavatrice e tutti gli elettrodomestici domestici. Quindi se viene pianificato bene il sistema domestico può essere estremamente utile. È vero che se si vuole ricaricare un'auto tutti i giorni, si fanno tanti chilometri, servono almeno 10-12 kilowatt di fotovoltaico installato, che magari non tutti hanno tetti così grandi o spazi disponibili per installare. Però diciamo che già un fotovoltaico da 5 kilowatt può contribuire, soprattutto in estate, a significativamente tagliare i costi della ricarica dell'automobile.
1: E chi non ce l'ha, quanto inquina con il consumo di corrente?
0: Si può sempre comprare energia verde, ci sono società specializzate a vendere energia elettrica da fonti 100% rinnovabili, quindi basta scegliere quei fornitori che garantiscono che l'elettricità che viene comprata è prodotta tramite fonti rinnovabili, eolico, idroelettrico e solare.
1: E per quanto riguarda le batterie, si può dire che ci sono stati forti sviluppi tecnologici sul consumo, la carica nel tempo e guasti improvvisi?
0: Le batterie sono sempre più sicure, sono sempre più durevoli e sono sempre più riciclabili. Il futuro è quello di una filiera circolare completamente integrata, dove appunto c'è un chiaro interesse dei produttori a recuperare tutte le materie prime critiche contenute in esse, ma ci sono anche programmi, ad esempio, che utilizzano le batterie delle auto che non sono più così performanti in termini di velocità di ricarica, che poi è il vero tema.

0: dall'efficienza di ricarica alla quantità di energia stoccabile alla potenza erogabile, quindi saranno sempre più batterie iperefficienti a lunga durata. Oggi ci sono già auto che sono in grado di percorrere oltre 1000 km con una ricarica, mettendo quindi anche a tacere quelle critiche che spesso vengono fatte sul fatto che con la batteria di un'auto elettrica si fanno sempre pochi chilometri.
1: Ma se compro un'auto elettrica usata, c'è lo svantaggio per la durata della batteria ed è riciclabile?
0: Beh, dipende da quanto è stato percorso l'automobile. Una batteria si può sempre sostituire, quindi è chiaro che una persona che vuole un'autonomia e una velocità di ricarica massima si consiglia magari dopo 10, 8, 10 anni di uso del veicolo e magari 200.000 km di sostituirla. Se invece una batteria tipo quella della mia auto, che ha oramai 60.000 km, la batteria è ancora perfettamente efficiente e si ricarica quasi come praticamente come il primo giorno, quindi non c'è una reale variazione. Dipende sempre da come è stata gestita, perché la batteria, come qualsiasi componente dell'auto, sia il motore, il carburante, qualsiasi cosa, ovviamente se un proprietario è bravo a gestirla e mantenerla a migliori performance, così è, lo è anche per la batteria. Quindi se è stata ricaricata sempre dai 20-80%, non eccessivamente sforzi, caricata con un'elettricità costante, allora la batteria dura molto più a lungo, come per i nostri telefoni d'altronde.
1: Per quanto riguarda gli sviluppi tecnologici delle batterie, ci sono le nuove batterie al litio, quanto durano?
0: Beh, oggi ci sono batterie al litio sempre più efficienti, che hanno una durata di oltre 10 anni e che possono garantire fino a 120 kW di carica, quindi possono veramente fare tantissimi chilometri. Basti immaginarsi che oggi un'auto con 76 kilowattora di potenza può percorrere fino a 450 chilometri in condizioni senza spingere eccessivamente sull'acceleratore, quindi hanno 110 chilometri orari in autostrada. Il futuro ovviamente saranno batterie sempre più capienti, sempre più efficienti, magari anche con nuovi materiali, quindi non solo litio, ma ad esempio sodio, magnesio o altri minerali meno critici del fondamentale quanto scarso litio.
1: Un'ultima domanda: in questi giorni c'è stata una forte polemica sulla Ferrari elettrica, su Luce. Per lei rappresenta il futuro oppure un po' come un espresso decaffeinato?
0: La Ferrari Luce è un'auto che ha un design magari che non piace ovviamente ai puristi, ma che dal punto di vista tecnologico è un mostro, è una cosa incredibile, con 4 motori indipendenti e una potenza tale da superare qualsiasi altro veicolo a motore del gruppo Ferrari, dimostra come effettivamente dal punto di vista tecnologico possa essere il futuro. Magari miglioreranno il design, ma è anche piaciuto a tanta gente. Bisogna anche pensare che è un'auto pensata per un mercato non propriamente quello italiano, che non ha spesso i soldi per potersi permettere un'auto di questo tipo, ma soprattutto non è ancora così interessato alle auto elettriche, mentre invece sicuramente si sono sentiti commenti positivi sulla stampa cinese e sulla stampa del mondo saudita e nordamericano, dove invece c'è grande interesse per macchine estremamente veloci, estremamente nervose e ovviamente elettriche.
1: Per Emanuele Bonpan, quindi, dal punto di vista tecnologico la Ferrari elettrica è imbattibile, forse solo il design che potrebbe migliorare. Intanto in Italia la polemica su Luce continua a suon di commenti al vetriolo proprio sull'aspetto estetico della Ferrari elettrica. Tra i più sprezzanti quello di Luca Cordero di Montezemolo, che non solo, come abbiamo sentito, parla della distruzione di un mito, ma spera che almeno si tolga l'iconico simbolo, il cavallino, dalla macchina. Ma l'amministratore delegato della Ferrari, Benedetto Vigna, ha risposto con un secco no alla richiesta di Montezemolo, commentando che nella vita sarebbe abituato a fare ciò che lui stesso dice e non ciò che gli dicono gli altri. E questa puntata di Cosmo Italiano termina qui. Se vi è piaciuta, ascoltate anche le altre. Ci trovate sulle maggiori piattaforme di podcast come ARD Sounds. Io sono Luciana Caglioti.